Jesus. Rest in peace. E passi se la sua fare tanto. Non so più di felice mais, e non so se la sua fare tanto. Sono più di felice mais.